dir, sarà via il lavoro qua. Buone furno, le povere sire, qui portò se cascete.